etia wo enye di niye wakasa mane ma oye Jesus wanwani minim asochia ebo minime huma etutia anope katia wuse radi kasa meho kasa meho kasa meho wama brabo me radi kasa awariye ni mukasa yadiye mukasa Enkrata sei mukasa makwetu sei mukasa mame mawari sei mukasa mame awo sei mukasa mame wa wu yo wanwania go down so wo wanyina mo adunra kasa me ho fajidie ka kire ho no pai abra wo tonyu mi erade nkasa ho erade nkasa Fajidie tunyumini bisa.

Erin show ba kwasi jesi nyame jefe ma sankare boza bebe kwai. Me di jume di eni esi. Hey responsible ma men sank. Enyi mo ene di jia kwai. Yakupon bo china ede the Thursday edition bebe. Emo mo nyina.